0: sociale e politico. Preparatevi nel modo migliore possibile alle responsabilità che vi attendono. Lasciatevi coinvolgere iniziative e progetti di carità e di giustizia. Così contribuirete anche voi a dare una testimonianza di pace che parla al mondo, come dice il motto di questa mia visita.
1: Since only a small number of people were able

0: per il futuro dei popoli della terra, specialmente i più poveri, perché attraverso l'attenzione all'acqua e scelte solidali siano
1: For the
0: garantiti
1: future of the peoples of the earth, especially the poorest, that through care for water and choices inspired by solidarity, they may be guaranteed access to the essential good of life and benefit from the responsible stewardship entrusted to each one of us.
2: O Dio che all'uomo rigenerato nel battesimo hai affidato la cura della tua creazione, rinnovata dalla Pasqua di
1: O
2: Cristo.
1: God, who have entrusted the
2: Ascolta la
1: care of your
2: preghiera che ti abbiamo
1: creation,
2: rivolto in
1: renewed by the
2: fede,
1: Paschal
2: e
1: mystery of
2: affinché
1: Christ to
2: attraverso
1: humanity,
2: l'amore e il
1: reborn
2: servizio
1: in
2: della tua
1: baptism,
2: Chiesa,
1: hear the
2: l'umanità
1: prayer we have
2: creata a tua
1: addressed to you
2: immagine
1: in faith and grant
2: risplenda
1: that,
2: della gloria
1: through
2: della
1: the
2: tua
1: love and
2: salvezza
1: service of your
2: per
1: church,
2: Cristo nostro
1: humanity
2: Signore.
1: created in your image may shine with the glory of the dignity of your children, through Christ our Lord. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, allode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accogli, o Padre, questi frutti della terra e del nostro lavoro. Porta a compimento in essi l'opera della tua creazione.
2: Receive, O Father, these fruits of the earth and of our hands. Bring to completion in them the work of your creation, so that, transformed by the Holy Spirit, they may be for us the food and drink of eternal life, through Christ our Lord. Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie. È bello cantare la tua gloria, Padre Santo, unico Dio, vivo e vero. Prima del tempo, in eterno, tu sei, nel tuo regno di luce inaccessibile. Tu solo sei buono e fonte della vita, e hai dato origine all'universo per effondere le tue benedizioni su tutte le creature e allietarle con gli splendori della tua luce. Schiere innumerevoli di angeli stanno davanti a te per servirti. Contemplano la gloria del tuo volto e giorno e notte cantano la tua lode. Insieme con loro, anche noi, fatti voce di ogni creatura che è sotto il cielo, confessiamo il tuo nome ed esultanti cantiamo.

Noi ti lodiamo, Padre Santo, per la tua grandezza. Tu hai fatto ogni cosa con sapienza e amore. Hai creato l'uomo a tua immagine, alle sue mani hai affidato la cura del mondo intero, perché nell'obbedienza a te, unico creatore, esercitasse la signoria su tutte le creature. E quando per la sua disobbedienza l'uomo perse la tua amicizia, tu non l'hai abbandonato in potere della morte, ma nella tua misericordia a tutti sei venuto.

venuto incontro perché coloro che ti cercano ti possano trovare. Molte volte hai offerto agli uomini la tua alleanza e per mezzo dei profeti hai insegnato a sperare nella salvezza. Padre Santo, hai tanto amato il mondo da mandare a noi, nella pienezza dei tempi, il tuo unigenito Figlio come Salvatore. Egli si è fatto uomo per opera dello Spirito Santo ed è nato dalla Vergine Maria. Ha condiviso in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Ai poveri annunciò il Vangelo di salvezza, la libertà ai prigionieri, agli afflitti la gioia. Per attuare il tuo disegno di redenzione, consegnò se stesso alla morte e, risorgendo, distrusse la morte e rinnovò la vita. E perché non vivessimo più per noi stessi, ma per Lui che è morto e risorto per noi, ha mandato Padre lo Spirito Santo, primo dono ai credenti, a perfezionare la sua opera nel mondo e compiere ogni santificazione. Ora ti preghiamo, o Padre, venga il tuo Santo Spirito a santificare questi doni, perché diventino il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo nella celebrazione di questo grande mistero che ci ha lasciato come alleanza eterna. Egli è venuta l'ora di essere glorificato da te, Padre Santo, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. E mentre cenava con loro, prese il pane, pronunciò la benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: In questo memoriale della nostra redenzione celebriamo, Padre, la morte di Cristo, la sua discesa agli inferi, proclamiamo la sua risurrezione e ascensione al cielo, dove siede alla tua destra, e in attesa della sua venuta nella gloria ti offriamo il suo corpo e il suo sangue, sacrificio a te gradito e fonte di salvezza per il mondo intero. Guarda con amore, o Dio, il sacrificio che tu stesso hai preparato per la tua Chiesa e a tutti coloro che parteciperanno a quest'unico pane e a quest'unico calice, concedi che riuniti in un solo corpo dallo Spirito Santo diventino offerta viva in Cristo a lode della tua gloria.
1: Ora, Padre, ricordati di tutti quelli per i quali noi ti offriamo questo sacrificio, del tuo servo e nostro Papa Leone, dell'ordine episcopale, dei presbiteri, dei diaconi, di coloro che si uniscono alla nostra offerta, di quanti sono qui riuniti, dell'intero tuo popolo e di tutti quelli che ti cercano con cuore sincero.
2: Ricordati anche di coloro che sono morti nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti, dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Padre misericordioso, concedi a tutti noi, tuoi figli, di ottenere con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e i Santi, l'eredità eterna nel tuo regno, dove con tutte le creature liberate dalla corruzione del peccato e della morte, canteremo la tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.

0: San Marino, the world's oldest republic, recently welcomed Pope Leo XIV for a brief visit to mark 100 years of diplomatic relations with the Holy See. In this country of just 35,000 inhabitants, the Pope delivered a speech to local officials, in which he spoke about the values of freedom and democracy. He then stepped out onto a balcony to greet the people gathered in the square.
1: Tanti auguri a voi, che viviate sempre con l'autentica libertà. Con l'autentica libertà in Cristo Gesù, con la verità e che siate sempre uniti in questo spirito accogliente. Tanti auguri a tutti!
0: At the cathedral, Pope Leo prayed before the remains of Saint Marino, the country's patron saint. He then met with priests, religious and consecrated men and women, as well as representatives of the local church. His message to the young people was especially significant. He echoed the words of his predecessor, St. John Paul II, with his famous call, "Do not be afraid."
1: Non abbiate paura di fare scelte esigenti, come il matrimonio, la consecrazione, il ministero ordinato, la vita professionale, l'impegno sociale e politico. Preparatevi nel modo migliore possibile alle responsabilità che vi attendono. Lasciatevi coinvolgere iniziative e progetti di carità e di giustizia. Così contribuirete anche voi a dare una testimonianza di pace che parla al mondo, come dice il motto di questa mia visita.
0: Since only a small number of people were able to enter the cathedral, many followed the visit from outside. Afterwards, Pope Leo XIV went out to greet them and repeated the famous invitation from the Polish Pope.
1: Buongiorno. Auguri a tutti. Allora, un po' avete ascoltato durante il discorso, posso ripetere le stesse parole, cominciando con aprite la porta del vostro cuore, ascoltate sempre a Gesù Cristo e non abbiate paura mai di ascoltare quello che Gesù vuole dire ad ognuno di voi.
0: Before heading onto the Italian city of Rimini, Pope Leo made one more stop, at a community of Augustinian nuns, where he spent time with them and shared a meal.
2: After visiting San Marino and having lunch with a group of Augustinian nuns, the Pope traveled to Rimini. For the past 47 years, this city in northeastern Italy has hosted an international gathering organized by the Communion and Liberation Movement. It has been 44 years since the city last welcomed a pope. The last one was John Paul II in 1982. Pope Leo has now broken that streak with his visit. He visited an exhibition dedicated to St. Augustine, soon after delivering a speech. It's important to remember that this gathering is both cultural and political. So, speaking before 5,000 participants, the Pope argued that the human person transcends divisions and conflicts.
1: Possiamo immedesimarci l'uno nell'altro, ascoltarci e diventare amici tra persone e quindi anche tra popoli. Prima di confini, definizioni e istituzioni, ci sono sempre le persone.
2: Pope Leo also spoke about the misuse of power and called for an end to it.
1: Liberiamo dunque la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte. A partire dalle organizzazioni che abbiamo generato e nelle quali operiamo, smascheriamo i rapporti di potere ingiusti, alla radice di povertà e diseguaglianze, della guerra, dei disastri ambientali.
2: Afterwards, the Pope went to the harbor to celebrate a mass at sunset. There, he noted that Rimini is a popular tourist destination. That's why he spoke about how the term rest can be easily misinterpreted today.
1: Il mondo in cui viviamo offre tante forme di svago, alcune delle quali però portano piuttosto alla dispersione e alla rovina che non ha un vero tornare in sé e lasciano il vuoto nel cuore. C'è chi le chiama evasione, come se la vita ordinaria fosse una prigione da cui fuggire.